per un barriere di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle.

arrava figlio, brava, bravissimo, arrava figlio, brava, bravissimo, e ti fortuna, non è canato.

per un barbiere di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle.

desiri nell'ar, come l'entrata mi tocca il pianto, mi pare tocca a te. Un cane a fondo, la lancia d'ar, e da te di fuori.